0: Autoradio. Q Music is proud to be Fout.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.